0: pronto. Mr. Myers, Mr. Myers. Dimmelo anonimo, è tutto molto facile.
1: La emisora che cambiò il gioco.
2: Matrix 104.7.